0: Mami! Mami! Mami! Mama! Mama! Mama! Ma!
1: You are honky-tonkin' with Big D and Bubba.
0: Mom!